0: 20 horas, 26 minutos.
1: Solo clásicos en tus oídos. Eso es radiovioleta.cl.
2: Eros my road now. Eros my road now. Noi si va per una nuova subzomace. Noi scrivi sonne e roxomave.